0: figa flower, tu sei lo cartiti, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Figa flower.
1: La teva musica. Hello.